Do spesso cievo nell'alma ciorona che non sia partante mi. Do spesso cievo in mia alma ciorona.